chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

si tukwanise tukubedesa tumakani atunkati mwainu studio radio Msambiki mbakati makulu makulu lairo pakulonga tangu ya pyombo michini shio zuisi pyombo pipia kupitana pionchi verano.

0: ukipa unhagara na chilelo Spanya contra Argentina, Spanya no ganya rilelo.
1: Conti sani
0: contra il grupo Alamini, la giocatora antuco tene, onese angalo di camommo.
1: Muti sani chimona lenyo, Spanya, amwera kampira, akubile hakupia final ilelo na Argentina.
0: Nene mwole Spanya, forole Spanya, honti kabola, oni chivela mpaka nufi, akali kampiyangu. Spagna.
1: Argentina chicho equipa iri Messi ni kale campione in titolo. Kanomova Argentina.
0: Argentina kanomova, ta Messi kanomova. Conta ha proprio Lamini, ha magicatore mo na kulvele hu la kanomova ne va kani Argentina.
1: Spagna, amere kempira jani wa pela un shinta un tema Argentina lelo.
0: Spagna amere bola sana sana avahanache come ci vanno a cacaia, a hitete mille, Spagna no mora.
1: Il messaggio, dopo la mia madre, dopo ci vediamo in America, Spagna, dopo la un cinta un tema, Argentina lelo, a calaca campion Spagna, tocco ma qua 2010.
0: Spagna, lelo calaca campion, non si futine ne, cusabu horan paca no fiume, levana arwana chitamo, i joguio, non le perra ternadore, alina rijoguio. Sana sana come ci nali nyara kawe akumila mundiali mpaka apelu nufi mkino nta pela Spagna avire pluke miki kipa ya Spagna pira ka pluke majika dora ka ikurubu hala mini ayo ule utuke ka mebi ule o tena rimo mwano mkino nta pela Spagna chine nefute kupropi hiki ipaka
1: ilelo rupa kuhuvo mwona kantelevizaoni mwona mwiwela kan radio ni
0: mwiwela kan radio ni kimwona kantelevizora ni kimwela kan radio ni kumu kipa kirelu inhalu anufi
2: mwolu mo ato watch vila mpira nukala uno ukab delgado wa himajaya mwonelo ompira vaholo ilelo masindano olimu nkoni oma lihera inarfinal Argentina ni Spagna wokuma ukati wa Novora ohiu. Ni Radio Msambiki inahala umulu mela mpira niluka choma wani. Wokumu Pemba, ukabu Delgado Nasra Dorf, buwa tarde.
3: Buwa tarde, ntamwene Nasra Dorf, nereka chanti unruhele hali, sampira, vanchenisha samundiar, mana ya vampiksa nukela werena ya mwemara 21 horas. Numerava 15 horas e 43 minutos.

Ayato Nimera fa 16 ora shini 30 minutos 30 nari 9 minuto Don upshana kwere lo kana pixano to kwene O kumana Spagna vamos a ni Argentina pixano walela Ah kutula mosa kriga mosa mbola nari Mkutula mundiale Oilonto Atu hankona Kadam turawe Omwaza televisore Wele ke kai Asuwele unkilo winetani Aka na Spanya wala Argentina Anari makuruma toko toko

na varere ronchwa ho dovere le mithala mithanu ipo herre kere kulu ku ya kare lingwe wi amore mphilia hey have a tena mwipa nimi ela potila po mwipa.

Willy Willy, tua koka, koka la vanyetin vale. Willy Willy, tua koka, koka la vanyetin vale. Atu kingwa kakitia, lera namo kampilia.